0: Spazio Radiofonica Ticana. Transmittimus laudum celebrazione.
1: Ficium de feria senda hebdoma de sexte temporis calis.
0: Canil corus Romae bilate Deo. Cantici aptavit modus alvo vitalini.

0: sicut cervus fontes aqua, desider anima mea a te, Deus. Alleluia.
1: Preplesion Domine, verbis tuis, narrentur agnalia tua. Alleluia.

regenerabinos Deus in spem viva, per resurrectionem yeti ex mortuis in hereditatem incorruptlem. Aria.

0: Statio Radiofonica Vaticana, Trasmissimus Missae Celebrationem, dalla Chiesa Abbaziale della Visitazione del Pontificio Istituto di Musica Sacra, abbiamo trasmesso la Santa Messa in Latino.
1: From the Church of the Visitation at the Pontifical Institute of Sacred Music, we've just broadcast Mass in Latin.
2: Depuis l'abbatiale